0: them get bitter.
1: C'era un uomo nel mio specchio questa mattina all'alba, che con un pugno ha rotto il vetro ed ha risposto ogni domanda. E tanto, tanto, ho chiesto tanto tutto, lui mi ha risposto non tornare.